BTS, Swim, smo poslušali, sledi skok 90-ta, Pop Dizajni, Kosi na tleh in Ligabe, Giovanotti in Pelu, Il mio nome è mai più.